0: Echo.
1: Chicken kebabs.
0: Piano, piano.
2: Boiled beans.
0: Ciao, bella. Andiamo a mangiare spaghetti.
2: Cranberry scones.

0: Napolitano.
1: Romano.
2: Fiorentino.
1: La ragazza di San Marino. La ragazza di Genova.
2: Mi piace molto.
0: Tutto il maggio.